piazza americana lo fa, ma tu sei una randata, ma lo... ti metto la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinturato, il cavallo scivolo, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fa, ti dico con questo microfono, ti passi, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.